Vanuta canzi natura nern zu finito volumburna Ira intifidanita yan tamp den ruita Amisai huile nuf nuf na dala dala gamba ratsa urkanze banafsaf ananiani laudin rauna Sanctore di rede avu guisai.